ntotse o di etsang a una chelete empa ntotse o di etsang ke tsa batho ba nang le chelete a una chelete ha o gole sharp mfana ka o gole sharp da tshinogo nogo ha si yo motho motho.